0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con un aumento dell'instabilità sul Triveneto, a partire dai settori orientali e dai rilievi, con l'arrivo infatti di qualche temporale che dal pomeriggio sarà in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime saranno in conseguente flessione, ma solo di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock. Con

Deve essere il vostro mantra stamattina, visto che lunedì è il 15 giugno. Buongiorno da Nino Carollo su Radio Easy Rock. Take the Money and Run di Steve Miller Band. Un mantra della serie dovete alzarvi, produrre, coraggio, andate, moltiplicate i vostri beni averi. Come siamo prosaici, non va bene essere così. Noi che siamo solitamente romantici, sentimentali, rocker, sognatori, viaggiatori, ma niente, non abbiamo nulla a che fare con il denaro, anzi, quello è l'ultimo dei nostri problemi, è vero? Sono le 6 e 5 minuti, come sta andando? Come sta procedendo questa vostra sveglia? Allora, benvenuti in The Alarm Rock Show, ci faremo compagnia anche oggi fino alle 9. Io ricordo che se volete farla a noi, la compagnia, non dovete far altro che mandarci subito, giusto così per far vedere la vostra presenza massiccia, dovete mandarci subito il buongiorno via WhatsApp al nostro 388-893-6699. Mi sono già presentato? Beh, per chi non avesse mai ascoltato la radio, Radio Easy Rock in particolare, io mi chiamo Nino Carollo e vi accompagnerò per tutte le mattine, lunedì, venerdì, cascasse il mondo, io sono qui. E adesso per gradire Red Hot Chili Peppers inizia una nuova settimana e lo faremo saltellando di qua e di là.

0: spesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
6: A Monfalcone e a Trieste.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Sveglia svegliuccia, sono le 6 e 20 minuti. Chi vi parla è la vostra coscienza. Guardatevi allo specchio. Fate un po' come Bruce Springsteen in questa Brilliant Disguise. Non era una canzone, era proprio lo specchio della sua anima. Lui l'ha scritta sta canzone meravigliosa proprio in quella crisi profonda matrimoniale. Faceva praticamente una sorta di analisi abbastanza lucida, dolorosa, di lui che si scopre diverso da quello che magari credeva di essere, e quindi era costretto a mettersi una sorta di maschera, no? Brilliant Disguise, questo travestimento. Vabbè, quell'incapacità proprio di essere autentico sia con se stesso e anche con gli altri. Sono difficoltà della vita che spesso anche noi tutti abbiamo avuto modo di incrociare nella vita, questo tipo di difficoltà. Vabbè, ma spero che almeno alle vostre latitudini sia acqua passata, questo è importante. Intanto grazie ad Elena che ci manda un bacio, ci manda questi emoticon, tanti bacini, ci sta ascoltando, grazie. Ma anche qualche corn, potevi mandare qualche, non so, qualche chitarra elettrica. Noi siamo una radio abbastanza rock, capisci Elena, quindi no, sto scherzando. Sono ben apprezzati e ben accettati i tuoi bacini, vai tranquilla. Invece Lucio ci sta ascoltando da quella di Codroipo e ci sta ascoltando mentre viaggia, sta raggiungendo niente poco di meno che la città di Mestre. Allora buon viaggio e buon lavoro anche a te, visto che ti sei svegliato un po' prestino stamattina. Adesso alle 6:22 suoniamo i REM, signore e signori. Radio Easy Rock vi suona i REM, U Berlin.

Alanis Morissette con Hand in My Pocket. Correva l'anno di grazia 1995, sono le 6:30, c'è il sole, splende alto il sole già a quest'ora per la gioia di tutti voi meteoropatici. Intanto un po' di colore, Coldplay, eccoli, Life in Technicolor.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it.
8: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Gran bel momento, eh? I miss you. Questi erano i Blink 182 qui a Radio Easy Rock. Adesso parliamo delle nostre band ambassador. Attenzione, nel prossimo weekend, so che è un po' prestino, ma è giusto organizzarsi, perché voi nel weekend vi pianificate le solite gite fuori porta, ma anche qualche bel spettacolo di piazza, qualche bella festicciola in cui si suona dal vivo. Ed eccole qui, le nostre band ambassador. Cominciamo con The White Tape Pearl Jam Tribute, 27 giugno, Circus Pub Codigoro, Ferrara. Poi Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, 19 giugno, Cockney London Pub Correzzola di Padova, il 20 giugno Naviglio di Padova. Ancora i Breakout Foo Fighters Tribute, 26 giugno Alta Festival di Campo San Martino, provincia di Padova. I Supernova invece, Oasis Tribute, il 20 giugno alla Festa Pergo Crema a Crema. Paper Cut, Linkin Park Tribute, 20 giugno alla Baia di Casalmaggiore, provincia di Cremona. E chiudiamo con i Nirvana Hit, Nirvana Tribute, saranno il 25 giugno, giovedì, a Radio Easy Rock, qui per il nostro appuntamento, la nostra One Night, Radio Easy Rock Live, con un gran unplugged a partire dalle ore 21. Il 26 giugno allo Zero Tonics di Ro Ferrarese, provincia di Ferrara, ovviamente. Questo è quanto, seguite le nostre band ambassador, perché lì troverete musica è di grande qualità. E adesso alle 7:39 minuti si torna nel 1983. Questi sono Romantics.

13 minuti alle 8 con i Blur di Damon Albarn. Questa era Girls and Boys. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Lunedì 15 giugno. Coraggio su, ce la possiamo fare. Siete con The Alarm Rock Show. Radio Easy Rock.

0: centro commerciale Emisfero Bassano arriva a Si Viaggiare, il concorso che ti fa volare.
1: Il 19, 20, 21 e 26, 27, 28 giugno fai shopping. Con 20 euro giochi subito. Entri nell'area aeroporto e scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una gift card.
0: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati al decollo. Regolamento su centroemisferobassano.it.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
0: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: secco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni qui.
2: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
3: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
4: Sì, usato certificato e garantito.
3: I chilometri sono reali?
4: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
3: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
4: No, oltre 300, pronte da guidare.
3: Prova superata, è la verità.
2: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.

0: di De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
4: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
5: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
4: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, Baradoro, Corsa del Palio.
5: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Puro spirito rock. Sotto le stelle d'estate. Il live. La piazza. Adrenalina e libertà. Fino all'ultimo riff. Rock out.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Mrs. Robinson, Simon and Garfunkel e la mitica colonna sonora del film Il Laureato 1968, quel giovanissimo Dustin Hoffman, mitico Dustin Hoffman che non sbaglia mai un film, non sbagliava un film. Mancano 4 minuti alle 8, tra poco le news, prima però se permettete sentiamo Tom Petty and the Heartbreakers, questa la ricordate? Ma sì, dai, alzate un po' il volume, fate mente locale, Mary Jane's Last Dance.

0: Radio Easy Rock.
1: Stai ascoltando The Alarm Rock Show con Nino Carollo.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Radio Easy Rock. News.
5: Stati Uniti-Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, lo confermano tutte le parti in causa. Laura Supino.
6: L'intesa per porre fine alle guerre in Medio Oriente stavolta pare davvero raggiunta, la annuncia Trump, la confermano Teheran e i mediatori del Pakistan. Si tratta di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri su nucleare, beni iraniani congelati, stretto di Hormuz, guerra in Libano. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra.
5: Da stasera il vertice G7 ai Bianchi, ovviamente si occuperà di Medio Oriente ma anche di Ucraina, dove è stata un'altra notte di attacchi e di vittime. A Ginevra, manifestazione contro i grandi e per la Palestina, tafferugli tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno usato anche lacrimogeni. Non è stato ancora trovato nel canale Malgheri il corpo dell'insegnante 53enne di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, uccisa da nipote di 17 anni. Il giovane, reo confesso, è stato affidato a una comunità nel Trevigiano. Formula 1 a Barcellona, Hamilton vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Kimi Antonelli, fermato da un problema tecnico. Ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. È tutto a più tardi da Davide Camera.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, canzone che invita a fare queste belle fughe vigliacche, no? Anche il lunedì mattina dobbiamo fuggire da certi problemi quotidiani, dice John Fogerty, e lo si può fare attraverso un bel viaggio, la libertà di un bel viaggio, averla, la libertà di un bel viaggio. Lo so, dire queste cose qua è come provocare, vi capisco. Però a volte, giocando un po' di fantasia, la cosa può funzionare, almeno a qualcuno può rasserenare l'idea, no, di una fuga vigliacca, anche se poi praticamente non la si fa. Intanto Fine Uncanny

0: freddezza di design, la morbidezza di un tessuto nato per stare su Torre Stelle, la linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
1: Con grandi marchi, quali Talent, La Fuma Mobilier, Uno Feeder.
0: E ancora Giardini Outdoor, Nardi, Emu.
1: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
0: A Saccolongo, Padova e su zoccagarden.it. Anche di domenica.
1: Zocca Garden, Live the Summer.
2: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
4: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto. I primi 2 mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Cavescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Cavescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
7: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
8: A Monfalcone e a Trieste.
9: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
13: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
14: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.

0: farsi un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
1: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico si presenta al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Parliamo anche di lavori. Domani, martedì 16 giugno, tra le 12 e le 14 sulla A4 Brescia-Padova, a Soave verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

I Kiss, Rock and Roll All Night. Sono le 8:20 minuti. Buongiorno, qui è Rino Carollo di Alarm Rock Show. Attenzione, l'estate calda di Radio Easy Rock, l'estate molto calda. Beh, avremo tanti appuntamenti con il nostro Rock Out, questa carovana rock che va in giro nelle piazze per portare il rock and roll, a diffonderlo. E vabbè, ci saremo io, ci sarà Luca Lazzari, ci sarà Ellen Rock. Quindi tra poco vi daremo anche le date e lì naturalmente potrete raggiungerci. Sono anche, vedo, date in località balneari, quindi sì, ci si divertirà senz'altro. Uno spettacolo dedicato alla storia del rock and roll. Si parte dagli anni 60 e si va fino agli anni 2000, quindi insomma ripercorreremo attraverso la musica, vi faremo ballare, sarà una cosa veramente imperdibile. Rock Out dunque nelle piazze, ma c'è anche un altro appuntamento cui non dovete assolutamente mancare, perché i Sinfonica On The Rock, beh, questi veramente sono forti, fanno rock sinfonico, ovvero ripropongono i classici del rock in versione sinfonica. Davvero molto molto bello il loro spettacolo, il loro show, e saranno il 9 luglio al Mirano Summer Festival. E naturalmente noi in pole position, noi di Radio Easy Rock, perché è un evento firmato Radio Easy Rock. 9 luglio al Mirano Summer Festival con i Sinfonica On The Rock. Ricordo che potete già trovare i biglietti sui circuiti principali, Ticket One, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, che si fa? Si ascoltano gli Arctic Monkeys? Direi di sì. Are You Mine?

Canzoni che parlano di guerra, beh, zombie senz'altro, Cranberries, ma anche la prossima, Wake Me Up, When September Ends, Green Day su Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
3: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
2: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
3: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
5: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.

0: Sì, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
3: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
4: Sì, usato certificato e garantito.
3: I chilometri sono reali?
4: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
3: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
4: No, oltre 300, pronte da guidare.
3: Prova superata, è la verità.
2: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
6: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
7: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
6: Elettrovanni, il futuro è oggi.
7: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda.
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
12: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
13: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
14: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
3: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
3: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
2: Galassia!
3: L'iper risparmio per tutti.
4: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
6: Al centro commerciale Emisfero Bassano arriva a Si Viaggiare, il concorso che ti fa volare.
7: Il 19, 20, 21 e 26, 27, 28 giugno fai shopping. Con 20 euro giochi subito. Entri nell'area aeroporto e scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una gift card.
6: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati al decollo. Regolamento su centroemisferobassano.it.
0: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
8: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
9: Ma è leggerissima!
10: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene, in un solo giorno l'energia del sole è tua.
12: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
11: Elettrovanni, il futuro è oggi.
12: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
13: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto. I primi 2 mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: emozioni.
1: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
0: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, Baradoro, Corsa del Palio.
1: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
2: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Sì, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
3: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
4: Sì, usato certificato e garantito.
3: I chilometri sono reali?
4: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
3: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
4: No, oltre 300, pronte da guidare.
3: Prova superata, è la verità.
2: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
6: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
5: Aperto tutti i giorni.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News. Ci saranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace a Ginevra fra Stati Uniti e Iran. Alcuni temi per il momento sono ancora aperti, comunque riguardano principalmente lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. E dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Lussemburgo, il ministro Antonio Tajani conferma la disponibilità a prendere parte a una missione internazionale nello stretto.
1: Da soli no, ma parte di una strategia internazionale, però deve essere internazionale la missione. Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides.
0: Starmer annuncia il divieto britannico per i minori di 16 anni a utilizzare i social seguendo il modello già adottato dall'Australia. Le big tech protestano, ma il premier afferma che le piattaforme social rendono infelici i bambini. Mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capoverde. Appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto. Nella notte italiana, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: The Spaghetti Accident con Domi Grande
4: su Radio Easy Rock.

Devo dire che ascoltando per l'ennesima volta questo pezzo dei Led Zeppelin ho pensato che è la canzone perfetta per quanto mi riguarda per aprire il nostro Vespaghetti Accident proprio precisamente in questo lunedì 15 giugno, perché quel modo di cantare urlato quasi come per sfogarsi è esattamente quello che ho provato io negli ultimi giorni con le mie vicissitudini personali legate all'automobile. Scene da film, vi dico, Easy Rocker, scene da film. Cioè, venerdì praticamente ho dovuto lanciarmi fuori dalla macchina perché ero terrorizzata che prendesse fuoco, sai quelle robe che è proprio mannaggia. Va bene, quindi la mia settimana con voi inizia esattamente così, con questo bell'urlo liberatorio, e sappiate che a parte questo per le prossime due ore avremo veramente tanta grande musica da goderci insieme qui su Radio Easy Rock. Sono Domi Grande, la settimana inizia tra l'altro proprio il 15, quindi a metà del mese di giugno, una settimana importante, ci porta all'apertura ufficiale anche dell'estate da calendario, e speriamo che sia veramente così. Poi come al solito tante notizie, uno sguardo alla Formula 1, qualcosa sui mondiali oggi assolutamente, perché insomma siamo proprio in questo mood. Intanto Iggy Pop. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: freccia di design, la morbidezza di un tessuto nato per stare sotto le stelle, la linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
1: Con grandi marchi, quali Talenti, La Fuma Mobilier, Uno Feeder.
0: E ancora, giardini outdoor, Nardi, Emu.
1: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
0: A Sacolongo, Padova e su zoccagarden.it, anche di domenica.
1: Zocca Garden, Live the Summer.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
3: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
7: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
8: A Monfalcone e a Trieste.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
12: Sì, chiaro.
11: Sì? E cosa ho detto?
12: Comodini, luci LED. Bergamin.
13: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
14: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
15: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
16: Fino al 24 giugno, ogni 15.

0: Ma quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Lenny Kravitz venerdì scorso era in concerto a Firenze per Firenze Rocks, concerto incredibile, fortunati quelli che ci sono stati. Perché? Perché ha fatto 2 ore tirate pazzesche e da quello che ho potuto vedere anche sui tanti video che sono comparsi nei social, i 15.000 che erano sì a vederlo sono stati no contenti di più. Perché? Perché è in splendida forma, l'uomo ha 62 anni, al di là dell'aspetto, insomma i pettorali a tartaruga, tutte queste belle cose, la fisicità eccetera, però è uno che si dà tantissimo al suo pubblico quando è sul palco, quindi ha fatto tutto, rock, soul, funk, ha mescolato generi musicali, ha ripercorso la sua carriera musicale e poi alla fine, come fa sempre nei concerti, quando è arrivato il momento dei bis, è sceso dal palco e si è avvicinato, si è fatto abbracciare da chi era in prima fila. C'è sempre questo scambio molto fisico che lui ci mette con il suo pubblico. E poi onestamente, visto che è in tour da praticamente 2 anni, è già la terza volta che mi ritorna in Italia, quindi insomma a noi italiani lui vuole bene ed è reciproca la cosa. Poi tra l'altro siamo appena partiti con il programma, con il nostro Vespaghetti Accident, e mi perdo dietro a Lenny al fatto che abbiamo anche una puntata di Anthology in podcast da cercare nel nostro sito e vedo che c'è un pezzo nuovo da presentare. Allora ve lo presento velocemente, poi nei prossimi giorni ne parliamo un po' meglio. Loro sono i Weezer, sono tornati insieme a Wednesday. Questo pezzo si intitola We Might As Well Be Stranger a Radio Easy Rock.

Alle 12.30 anche Linkin Park con Castle of Glass nella giornata, in questo lunedì 15 giugno, all'ascolto di Radio Easy Rock con Fabio, che ci ascolta da Pordenone, che ci ringrazia perché dice grande musica, ma anche quella nuova. Eh beh, ma noi ci impegniamo, devo dire Fabio, è uno degli obiettivi proprio quello di proporvi, oltre ai grandi classici, anche delle cose nuove che insomma possano stuzzicarvi, e sto per farvene ascoltare una di nuova, ok? Perfetto. Così ne approfitto anche per ricordare il 388-893-6699, che è il nostro numero di WhatsApp ed SMS per entrare in contatto con noi. E adesso si parla dei Suede, che hanno annunciato la pubblicazione di Antidepressant Expanded, quindi l'edizione deluxe del loro decimo album uscito l'anno scorso. Questa versione deluxe uscirà invece tra poco, il 10 luglio. Tra l'altro il singolo nuovo è inserito proprio in questo disco ed è una cosa particolare che insomma loro vogliono regalare ai loro fan e che adesso ascoltiamo. E sappiate che ci sarà anche un libro che uscirà il 27 agosto, molto bello, molto rilegato, che insomma racconta un po' la loro storia. Magari del libro andiamo ad approfondire più avanti. Adesso ci ascoltiamo i Suede con questo pezzo che si intitola Emotionally Unavailable. È particolare, ascoltate.

0: spingono un bel po' in questo nuovo pezzo, erano i Suede. Radio Easy Rock.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali. Carker, potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro.

La musica di Franz Ferdinand in questa giornata di lunedì, mentre guardo al box office. No dai, non guardo al box office, quello che ci dice i film più visti del weekend, cosa che devo dire la verità per anni ho fatto, non qui a Radio Easy Rock ma in un'altra radio. Ma c'è un motivo per cui guardiamo invece ai dati di visione di due film in particolare. Allora, uno è il biopic, quello dedicato a Michael Jackson, che è uscito nei cinema ad aprile, a fine aprile di quest'anno, e che a quanto pare è riuscito a battere un record e a scalzare che cosa? Il biopic dei Queen, Bohemian Rhapsody. Allora, a darne notizia è stata Deadline, che è una testata giornalistica importante, molto autorevole, hollywoodiana ovviamente, quindi si muove molto bene sui dati anche proprio numerici del cinema, e hanno aggiornato i dati relativi agli incassi mondiali dei film, e si scopre che Michael, quello dedicato a Michael Jackson, è arrivato ad incassare ad oggi in tutto il mondo 912 milioni di dollari. Sapete dove si è fermato Bohemian Rhapsody? È quello dedicato ovviamente all'ascesa di Freddie Mercury e dei Queen, uscito però nel 2018, si è fermato a 910,8 milioni di dollari di incassi. Però stavo pensando, ma ci potremmo mettere

0: Buonissime così come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
7: Al centro commerciale Emisfero Bassano arriva a Si Viaggiare, il concorso che ti fa volare.
8: Il 19, 20, 21 e 26, 27, 28 giugno fai shopping. Con 20 euro giochi subito. Entri nell'area aeroporto e scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una gift card.
7: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati al decollo. Regolamento su centroemisferobassano.it.
9: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
10: Sono

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
3: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
2: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
4: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAM 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
15: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Alanis Morissette con Crazy mi permette di parlare di mondiali di calcio velocemente, perché al di là che non ci sia la nazionale italiana, insomma, i mondiali sono sempre un grande spettacolo, e Alanis Morissette è stata tra i protagonisti che hanno cantato in apertura della parte canadese, appunto, delle varie gare nello stadio di Toronto. Beh, insomma, non era da sola, però insomma ha fatto la sua parte. E a proposito proprio di Canada, lì c'è stata la partita Canada-Bosnia, ok? E che è finita tra l'altro in pareggio 1-1, e c'erano migliaia di emigrati italiani che, pensate, avevano acquistato i biglietti un sacco di tempo prima, convintissimi che insomma ci sarebbe stata l'Italia, e vabbè, sono andati allo stadio lo stesso e si sono goduti Canada-Bosnia. Invece la mia squadra del cuore, avevo detto che avrei tifato Curaçao, questa piccola squadra per la prima volta arrivata ai mondiali, una specie di Cenerentola, un'isola caraibica, 152.000 abitanti, e sono arrivati lì. Ovviamente nella partita contro la Germania non hanno vinto, anzi la partita si è conclusa 7-1. In ogni caso, loro il gol della bandiera l'hanno fatto, e bisogna dare un plauso a questi ragazzi che insomma sono stati difesi a spada tratta dal proprio allenatore Dick Advocaat, che ha detto: in fin dei conti, noi già essere qui ai mondiali è tanta roba, ma veramente è una grande soddisfazione, già qualificarci è stato incredibile, comunque vada a finire con le prossime partite, noi siamo contenti così. Io, guardate, per lo spirito, per lo stile e anche proprio l'entusiasmo, continuo a votare Curaçao. You too in a life.

California con Smash Mouth e un po' invece di concerti in posti suggestivi per quanto riguarda una band che si chiama Baby Shambles, quella di Pete Doherty, una delle band di Pete Doherty. Sapete che i Baby Shambles già l'anno scorso avevano fatto una serie di date che si erano concluse a dicembre, e a dicembre si sono guardati in faccia e hanno detto: sapete che c'è? Andiamo in tour anche l'anno prossimo. Allora, piazzano in realtà alcuni concerti tra città importanti, tra Regno Unito e ovviamente Irlanda, però poi si sono concessi di fare un mega concerto da headliner, perché nelle altre date sono insieme ad altre band, sono all'interno di festival rock, ma come headliner fanno un unico concerto sul palco del Dreamland di Margate nel Kent. Siamo in un posto bellissimo in riva al mare, e questo sarà domenica 30 agosto. Fanno una specie di mega concerto, festa, dove invitano anche altre band a supporter di loro amici, band indipendenti. Pete Doherty ha detto: ma secondo voi dove potevamo noi fare un grande concerto se non che a Margate, dove lui ha vissuto ed ha aperto lo studio Albion, The Albion Rooms, che è un posto che amano proprio tantissimo.

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
5: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
6: 30, 40, 50.
7: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
6: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
7: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
6: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
7: Galassia!
6: L'iper risparmio per tutti.
8: La giornata estiva perfetta esiste. Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
9: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
8: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
10: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
8: A Monfalcone e a Trieste.
11: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
12: Ecco, è successo. E ora che si fa?
13: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
14: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
15: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5€.
16: Fino al 24 giugno, ogni

0: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
1: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
2: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
1: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

13:21 minuti a Radio Easy Rock con Domi Grande. Spero che stia andando tutto bene, Easy Rocker, che insomma la vostra giornata, questo inizio settimana, sia abbastanza veloce. E lo dico perché è stato molto veloce quello che è accaduto ieri nel Gran Premio di Formula 1 nella pista di Catalunya. Stiamo parlando insomma del Gran Premio di Barcellona. Ha vinto Lewis Hamilton. Non ci voglio girare tanto intorno, però perché dico questa cosa? Non tanto perché uno tifa Ferrari, ok, ma perché Lewis Hamilton è un grande campione ed era a digiuno da una vittoria da veramente tanto tempo. Per lui si è trattato intanto della prima vittoria come pilota Ferrari e poi la numero 106 in carriera. Secondo George Russell, terzo Lando Norris, e con questo terzetto tutto inglese, molto British, si è fatto un podio tutto inglese dopo quasi 60 anni. Altre curiosità, insomma, non sempre piacevolissime di questa settima gara della stagione della Formula 1, è che Kimi Antonelli ha spinto e a pochi giri dalla fine ha dovuto ritirarsi. Però, insomma, nonostante la rabbia che insomma era tanta, cosa ha fatto Kimi, dimostrando di essere il ragazzo meraviglioso che è? Beh, è andato subito a complimentarsi con Hamilton, è proprio gli è corso incontro, è andato nei paddock, l'ha abbracciato, perché secondo me c'è molto affetto da parte di Kimi Antonelli nei confronti di Lewis Hamilton, come se fosse, sai, una specie di mentore, e quindi è stato proprio il primo ad andare lì ad abbracciarlo dopo che c'era stata tutta la storia, tra l'altro divertente, sui social, della fidanzata di Lewis Hamilton che inavvertitamente aveva preso a Monte Carlo l'asciugamano di Kimi Antonelli. Bene, è uscita una storia che è diventata viralissima sui social, molto molto divertente, che ha tenuto banco per una settimana. Ci sono i Paramore.

Ti cambia l'umore ascoltare California Girls di David Lee Roth, davvero, ti cambia proprio, ti svolta la giornata. E pensare che del 1985 uno fa un po' di calcoli e dice: mannaggia, tutti questi anni. Eh sì, tutti questi anni, però identifica secondo me proprio un periodo storico, l'estate, che insomma è il periodo che stiamo vivendo. Intanto vi ricordo che questo signore, che per tanti anni è rimasto fermo dai concerti perché aveva troppi problemi di salute, David, perché se l'era giocata la salute pesantemente con la vita sciamannata che ha fatto, e l'anno scorso è ritornato in tour, ha messo in piedi una sua band e insomma il tour era andato più che bene, tanto che poi ha detto: ma sai che c'è, faccio un po' di date solo negli Stati Uniti anche quest'anno. Ne aveva programmate una trentina e continuano ad aggiungersene, ok? Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us, a Radio Easy Rock.

0: La prima band di Paul Weller, questi erano i Jam.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Carlo, ma non ti fermi mai?

0: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate. Guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
4: Sono più

0: offerte così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.

0: Fatti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni qui.
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
3: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
6: Quest'estate parti con Opel.
7: Oh,
6: a giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
11: Aquacolor Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.
12: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

questo è Eric Clapton, Motherless Children. Sono le 16 da 4 minuti, ma ciao, benvenuti in questo lunedì 15 giugno 2026. Benvenuti, visto che ci siamo, anche in una nuova settimana che compiremo insieme, naturalmente attraverseremo insieme con il nostro viaggio quotidiano tra le 16 e le 19. Anche oggi la nostra Highway to Rock è pronta a partire, basta che saliate a bordo, a fare tutto il resto ci pensiamo noi. Scegliamo la strada, quella che più ci aggrada, ma sempre con un'unica destinazione, la nostra musica, il nostro Easy Rock, che adesso continua.

0: risparmi 5 euro.
1: Fino al 24 giugno, ogni 15 euro di prodotti Selex ottieni un buono sconto da 5 euro, utilizzabile dal 25 giugno all'8 luglio su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex. Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale. O vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
5: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
6: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
7: 30, 40, 50.
8: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
7: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
8: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
7: Ah, che rima!
9: Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
8: Galassia!
9: L'iperrisparmio per tutti.
10: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
11: A Monfalcone e a Trieste.

0: Fatti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del nord-est. Prestare attenzione sul raccordo aeroporto Tessera, è segnalato un veicolo in panne tra Favaro Dese e Venezia Aeroporto in direzione di quest'ultimo. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, martedì 16 giugno, sulla A4 Brescia-Padova, l'entrata di Soave per chi viaggia verso Milano rimarrà chiusa per lavori dalle ore 12 alle ore 14. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Jam Blackberry molto si è fantasticato, altrettanto si è ipotizzato sull'identità o insomma la simbologia di questa Blackberry, ma ne abbiamo già parlato. Parliamo invece degli AC/DC che per tutti i mesi di luglio, agosto e settembre gireranno l'America e il Canada. In realtà in Canada ci vanno con una sola tappa, perché effettivamente insomma deve essere lì vicino. Dai, facciamo, sconfiniamo in Canada e poi si torna. Poi si fermeranno per un po', almeno così pare, però proprio a inizio autunno. Questo non vuol dire naturalmente che non avremo a che fare con nuovi annunci e nuove cose, perché mi pare che i ragazzi siano ancora belli carichi e soprattutto che abbiano voglia di farci sentire il loro rock and roll. Sono le 16:20 qui su Radio Easy Rock, passano prima da noi, prima di andare in Canada, prima di andare negli States con la loro Thunderstruck.

Machine Gun Kelly insieme a Fred Durst dei Limpistic, questa Fixa Face qui su Radio Easy Rock. Buon inizio di settimana, cari Easy Rocker. Ha fatto un'intervista proprio recente in Canada Machine Gun Kelly, ha parlato molto di quel suo tatuaggio. Ma sì, ce l'avete presente, l'ha fatto credo nel 2024, quindi insomma ormai è passato un po' di tempo, ed è un total black, gli copre praticamente di nero braccia, petto e busto, e il tutto per cercare di coprire altri disegni che aveva già inciso sulla pelle e che secondo lui raffiguravano morte e droga. Queste sono state un po' le sue parole. Il suo tatuatore di fiducia gli aveva detto: guarda che bisogna farlo in un lasso di tempo un po' più ampio, che bisogna prendersi tutto il tempo necessario, eccetera eccetera. Lui naturalmente invece aveva una fretta pazzesca e ha detto: sono stato malissimo per mesi, però poi è valsa la pena, ne sono uscito estremamente ispirato, non solo per quello che avevo fatto, ma anche per quello che voleva dire Contains to

0: I dublinesi Fontaines DC con questo singolo del 2022, Jackie Down the Line. Radio Easy Rock.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Che affa! Che affa che fa? Dai chi la soluzione ha?
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Rock I Go, Here It Goes Again. Era il 2005. Buona Highway to Rock, cari Easy Rocker, in questo lunedì 15 giugno 2026. Come sempre, stiamo insieme fino alle 19 per andare anche a ripescare

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Radio Easy Rock.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
6: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
7: Sì, usato certificato e garantito.
6: I chilometri sono reali?
7: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
6: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
7: No, oltre 300, pronte da guidare.
6: Prova superata, è la verità.
8: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limena e Boara Pisani.
9: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the Night.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.